patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: Quodque qui star quista Anabaptista, Anabaptista,
1: Iam
0: suenlista,
1: Iam
0: coffista,
1: Iam
0: posita, morista, fronista,
1: Iam, Iam, Iam,
0: Ioc, Ioc, Ioc, star pagana,
1: Iam
0: luterana,
1: Iam
0: puritana,
1: Iam
0: bramina, fina, zurrina,
1: Iam, Iam, Iam,
0: Iac, Iac, Iac, Mahometana, Mahometana.
2: Hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

patacci. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.